Alex Kopena Stone. Yanawa Fremi Kobe Stone. Okuman Krapa Kwamaka. Ensruja Edura Enyono. Numere.